0: Sì. Me sto persiguiendo una vaca leggera con una tetota grande.
1: Uy, sona.
0: Tranquilo, mijito, es un neurito de sabor infinito.
1: Era Jepe, una vena jodida. 29, Tropicana, súmele.